0: Il momento della mega musica.
1: Attention everyone.
2: We got the music.
0: Sigue pegao con 106.9 y 95.1 de la mega. En tu mega verano.